il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Is this thing on? Where?

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 2949.
1: Scriverò per te sopra i muri delle città il tuo nome.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:31.
1: Ripieni due brani preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3, 1, 9, 6,

0: 68.
1: La programmazione di Bomb Channel è con i successi.
0: Le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: sovrano lo puoi richiedere con il codice 8388. Nella stessa direzione.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3 in punto. Now, rebooting.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. She's on my mind, she's on my mind, she's on my mind. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 5 7 6.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3 e 31 minuti.
1: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto. Solo su

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1, 2.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e un minuto.
1: I piedi, due bravi preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Fatale una foto.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 31 minuti.
2: Anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 3 1.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Cresce anche oggi il tuo giro d'affari, grazie ai clienti di sempre e ai nuovi contatti che Mercurio mette sulla tua strada. Toro. Saturno è sempre fastidioso. Quante noie porta a galla per la forma, lo stato d'animo e le scarse gratificazioni in generale. Venere però ti aiuta. In amore hai successo. Gemelli. Giornata decisamente monotona sotto tutti i punti di vista. In ufficio i soliti incarichi e le stesse facce. In famiglia il medesimo litigio per questioni economiche. Cancro. Oggi il vostro umore non è decisamente né stabile né sereno. Evitate le occasioni di vedere gente se non sono proprio indispensabili. Leone. In ufficio state calmi, soprattutto per quanto riguarda i possibili ritardi nelle consegne. Vergine. Pignoli e testardi per natura vi impegnerete al massimo e senza sosta nel tentativo di portare a termine un progetto cui da tempo state lavorando. Bilancia. Chiuderete la giornata con qualche soddisfazione in più grazie all'impegno profuso, ma anche tanta stanchezza che, fomentata da una Venere birichina in opposizione, vi renderà intemperanti con il partner. Scorpione, ottima giornata per viaggiare, anche perché gli spostamenti sono favoriti in tutti i sensi, non ultimo quello di avere un'ottima scusa per conoscere gente diversa. Sagittario, se volete mettervi in proprio, cambiare attività o fare carriera, non lasciate passare invano questa giornata, in cui non solo le stelle vi sono vicine, ma c'è qualcuno di importante che può darvi la classica spintarella. Capricorno, non fatevi intimidire da quel superiore dall'aria piuttosto minacciosa. Se avete qualcosa di cui lamentarvi, fatelo proprio oggi, non rimandate. Acquario, Luna e Marte vi creano qualche problema. La prima vi confonde le idee, il secondo moltiplica a dismisura le vostre reazioni emotive. Pesci, oggi non vi conviene prendere le cose di petto, lasciate che gli altri si scaldino e che poi si ridimensionino. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7971.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Ho dormito un tot, non sto ancora meglio, però per un po' ho dimenticato tutto. Sento che piano
0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 6.

0: no.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Giochi. E alle ore 22, Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

0: Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8216.

0: richiedere con il codice 7529.
1: Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Formula 1, a poco più di 19 anni, Kimi Antonelli diventa il più giovane pilota di sempre a trionfare a Monaco. Dopo la quinta vittoria di fila è in testa al mondiale a più 66 su Hamilton.
3: La strada è ancora lunga, siamo solo alla gara 6 e bisognerà continuare così, se non, anzi, continuare ad alzare l'asticella. Però sicuramente stiamo facendo col team un grandissimo lavoro, ci stiamo anche divertendo molto.
2: Tennis, oggi si apre la stagione sull'erba, che inizia bene per Bellucci a Stoccarda, 2-1 contro Davidovic, Fochina e ottavi raggiunti. Intanto proseguono gli accertamenti per sì al San Raffaele di Milano, mercoledì la ripresa degli allenamenti, poi direttamente Wimbledon. Tornerà in campo ad Halle in Germania Flavio Cobolli, reduce dalla finale persa a Roland Garros contro Zverev. Calcio, Florentino Perez rieletto presidente del Real Madrid. Nazionale, l'1-0 sulla Grecia chiude il ciclo di amichevoli della giovane Italia di Silvio Baldini. MotoGP, in Ungheria Marc Marquez torna al successo, ma far discutere la carambola creata da Martina alla prima curva. Quattro i piloti a terra, tra cui di Gian Antonio, così a Sky.
4: Quando una moto di 160 kg ti viene addosso, e qui può essere in piede, una gamba, cioè, nel senso, non voglio dire cose brutte, però secondo me si rischia tanto.
2: Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.

0: ok, ah.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: non succede proprio niente.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7:01. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
1: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati. In Medio Oriente, Israele e Iran annunciano lo stop agli attacchi ma minacciano ritorsioni se la tregua sarà nuovamente violata. Lo stop agli attacchi dopo l'appello di Trump, che rivendica progressi negoziali. L'escalation era scattata domenica quando Israele ha preso di mira Beirut. In risposta, l'Iran ha colpito con missili il nord Israele. Intanto il ministro per la sicurezza israeliano Ben-Gvir risulta indagato dalla procura di Roma per il caso Flotilla. I reati ipotizzati: tortura e crimini di guerra. Sprezzante il suo commento: l'Italia è diventato il paese delle ciabatte. Un'altra notte di guerra in Ucraina, almeno 4 morti nei raid russi nella regione di Kharkiv. Ieri un attacco con droni ucraini in Crimea ha causato un morto e un ferito. Intanto Bruxelles fa sapere che Kiev riceverà entro giugno la prima tranche di prestito dall'Unione Europea da 90 miliardi. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi al ballottaggio: Arezzo, Lecco, Macerata. Il centrosinistra si impone ad Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto, il campo progressista passa da 8 sindaci uscenti a 10 eletti, il centrodestra da 5 a 6. Proseguono gli esami medici per Yannick Sinner dopo la crisi del Roland Garros. Ieri al San Raffaele di Milano, 9 ore di visite mediche per l'azzurro, che non giocherà prima di Wimbledon. Ed è tutto, a più tardi.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon Pistacchio. È irresistibile.

nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac,
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac! Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
3: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
3: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Cresce anche oggi il tuo giro d'affari, grazie ai clienti di sempre e ai nuovi contatti che Mercurio mette sulla tua strada. Toro. Saturno è sempre fastidioso. Quante noie porta a galla per la forma, lo stato d'animo e le scarse gratificazioni in generale. Venere però ti aiuta, in amore hai successo. Gemelli. Giornata decisamente monotona sotto tutti i punti di vista. In ufficio i soliti incarichi e le stesse facce. In famiglia il medesimo litigio per questioni economiche. Cancro. Oggi il vostro umore non è decisamente né stabile né sereno. Evitate le occasioni di vedere gente se non sono proprio indispensabili. Leone. In ufficio state calmi, soprattutto per quanto riguarda i possibili ritardi nelle consegne. Vergine. Pignoli e testardi per natura vi impegnerete al massimo e senza sosta nel tentativo di portare a termine un progetto cui da tempo state lavorando. Bilancia. Chiuderete la giornata con qualche soddisfazione in più grazie all'impegno profuso, ma anche tanta stanchezza che, fomentata da una Venere birichina in opposizione, vi renderà intemperanti con il partner. Scorpione. Ottima giornata per viaggiare, anche perché gli spostamenti sono favoriti in tutti i sensi, non ultimo quello di avere un'ottima scusa per conoscere gente diversa. Sagittario. Se volete mettervi in proprio, cambiare attività o fare carriera, non lasciate passare invano questa giornata, in cui non solo le stelle vi sono vicine, ma c'è qualcuno di importante che può darvi la classica spintarella. Capricorno. Non fatevi intimidire da quel superiore dall'aria piuttosto minacciosa. Se avete qualcosa di cui lamentarvi, fatelo proprio oggi. Non rimandate. Acquario. Luna e Marte vi creano qualche problema. La prima vi confonde le idee. Il secondo moltiplica a dismisura le vostre reazioni emotive. Pesci. Oggi non vi conviene prendere le cose di petto. Lasciate che gli altri si scaldino e che poi si ridimensionino. E per oggi è tutto. L'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate. Jukebox, abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 9 5 1.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8 e 3 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: CNR, giornale radio.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Appelli alla tregua e severi avvertimenti. Sarai solo se gli attacchi all'Iran andranno avanti, le parole di Donald Trump in una telefonata con Netanyahu. Intanto il ministro israeliano Ben-Gvir, indagato a Roma per il caso Flottiglia, insulta l'Italia. Sentiamo Alessio Galea.
7: È tregua armata tra Israele e Iran. Le due parti confermano lo stop agli attacchi, ma minacciano reciproche schiaccianti ritorsioni se il cessate il fuoco verrà nuovamente violato. La nuova tregua è scattata dopo l'appello a cessare gli scontri di Trump, che rivendica importanti progressi negoziali anche sul dossier nucleare. Ieri, in una telefonata con Netanyahu, il presidente americano ha avvertito il premier israeliano che se non avesse fermato le ostilità avrebbe perso gli Stati Uniti come partner di guerra. L'escalation era scattata domenica quando Israele ha preso di mira Beirut. In risposta all'Iran ha colpito con missili il nord di Israele in una nuova fiammata delle ostilità che ha messo a repentaglio il cessate il fuoco concordato due mesi fa. Intanto, dopo la Francia, anche l'Italia avvia un'indagine contro il ministro per la sicurezza israeliano Ben-Gvir, ora indagato anche a Roma per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia. Sprezzante il commento del ministro: l'Italia, da paese dello stivale, è diventato quello delle ciabatte.
6: Ancora una notte di guerra in Ucraina, almeno 4 morti e 15 feriti per raid russi nella regione di Kharkiv. Ieri mattina un attacco con droni ucraini contro un treno passeggeri in Crimea ha causato un morto e un ferito. Resta in salita la strada per porre fine al conflitto. Ho parlato con gli inviati del presidente USA Witkoff e Kushner, una conversazione molto positiva, fa sapere il presidente ucraino Zelensky. Gelida la reazione del Cremlino, molto difficile immaginare ora negoziati con Kiev. Ora la politica, con i risultati dei ballottaggi delle amministrative sorridono entrambe le coalizioni. Su un totale di 18 capoluoghi, il centro-sinistra passa da 8 a 10 sindaci, il centro-destra da 5 a 6. Sentiamo da Marco Mancini.
8: Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle elezioni amministrative. Tre comuni capoluogo vanno alla coalizione di centrodestra, mentre il campo largo ne vince altrettanti. La coalizione di governo sorride ad Arezzo, dove si impone Comanducci con il 55,8%, a Lecco con Boscagli eletto con il 52% e a Macerata con Parcaroli che vince con oltre il 54% dei voti. Il centro-sinistra si impone a Chieti con l'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Legnini, che supera il 52%, a Trani dove Galiano vince con poco più del 51% e ad Agrigento dove Sodano si impone a Valanga con oltre il 70% dei consensi. Oltre 40 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno, che però ha registrato un marcato calo dell'affluenza alle urne che si è attestata intorno al 52%, in discesa di circa 8 punti rispetto al primo turno di due settimane fa.
6: Una studentessa universitaria spagnola di 20 anni ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo a Milano. I fatti sarebbero avvenuti la notte tra il 22 e il 23 maggio. Accompagnata da un'amica alla clinica Mangiagalli, gli accertamenti medici hanno confermato gli abusi denunciati. Ora è caccia agli aggressori, la procura ha aperto un'inchiesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I detergenti Cili Intimi Classici sono a 2,79 euro, quelli senza risciacquo a 3,49 euro. Prova anche i nuovi Intimo Deo a 3,99 euro e con due prodotti Cili, di cui un detergente Intimo in omaggio a un mini Cili Gel da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0518

0: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennet i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Oggi l'unica persona che poteva fermarmi era me stesso.
4: Apparentemente sfrontato, in realtà didascalico, impossibile fermare Kimi Antonelli, il più giovane di sempre a trionfare tra le strade del Principato, terzo italiano dopo Riccardo Patrese e Jarno Trulli. La quinta vittoria di fila, con l'aggiunta del secondo posto al debutto stagionale, vale per il bolognese della Mercedes il più 66 su Hamilton nella classifica piloti.
3: La strada è ancora lunga, siamo solo alla gara 6 e bisognerà continuare così, se non, anzi, continuare ad alzare l'asticella, però sicuramente stiamo facendo col team un grandissimo lavoro, ci stiamo anche divertendo molto.
4: Adesso rotta su Barcellona.
3: Un altro weekend completamente diverso, e quindi ogni weekend sarà un'esperienza diversa, bisognerà ritornare come abbiamo finito qua.
4: Una buona giornata da Gerardo De Vivo.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Ecco la refurtiva McDonald's.
10: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFitz irresistibili.
11: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
0: Radio Jukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Noleggio super.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: CNR, giornale radio.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Medio Oriente, Israele e Iran hanno annunciato la sospensione degli attacchi, ma minacciano ritorsioni reciproche se la tregua sarà nuovamente violata. Lo stop ai raid dopo l'appello di Trump, che rivendica progressi diplomatici e rilancia. Siamo alle fasi finali. Accordo entro 2-3 giorni. Intanto il ministro israeliano per la sicurezza Ben-Gvir è indagato a Roma per il caso Flotilla. Tra i reati ipotizzati, tortura e crimini di guerra. L'Italia, dal paese dello stivale diventato quello delle ciabatte, la sprezzante reazione del ministro dell'ultradestra. Il conflitto in Ucraina: nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv hanno causato almeno 4 morti e una 15 di feriti. Resta in salita il percorso per porre fine al conflitto. Molto difficile immaginare ora negoziati con Kiev, frena il Cremlino. Sorridono entrambe le coalizioni all'indomani dei ballottaggi per le amministrative, che hanno registrato un sensibile calo dell'affluenza, oltre 8 punti percentuali rispetto al primo turno. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi, Arezzo, Lecco e Macerata. In altrettanti si impone il centrosinistra, Agrigento, Chieti e Trani. Su un totale di 18 capoluoghi al voto, il campo progressista passa da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6. Diverse le reazioni tra le forze politiche, i risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra e il suo radicamento nei territori, rivendica la premier Meloni. Di segno opposto l'analisi di Elly Schlein. Meloni continua ad avere problemi con la calcolatrice. Al di là della propaganda, i numeri fotografano una chiara affermazione dell'alleanza progressista, mette in luce la segretaria del PD. Dubbi sul suicidio a quasi 4 anni dalla morte della giudice Francesca Ercolini, 51 anni, originaria di Campobasso, trovata senza vita nella sua abitazione di Pesaro a fine 2022. Importanti novità si registrano nell'inchiesta. La procura dell'Aquila indaga ora anche per omicidio dopo il deposito della nuova consulenza medico-legale. Tra gli elementi che destano sospetto, i segni riscontrati sul collo della donna. Gli inquirenti propendono per uno strangolamento e per una successiva messa in scena. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennet i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: ulaula.it, semplice, veloce, straordinario. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
4: Jukebox. Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Cresce anche oggi il tuo giro d'affari, grazie ai clienti di sempre e ai nuovi contatti che Mercurio mette sulla tua strada. Toro. Saturno è sempre fastidioso, quante noie porta a galla per la forma, lo stato d'animo e le scarse gratificazioni in generale. Venere però ti aiuta, in amore hai successo. Gemelli, giornata decisamente monotona sotto tutti i punti di vista. In ufficio i soliti incarichi e le stesse facce, in famiglia il medesimo litigio per questioni economiche. Cancro. Oggi il vostro umore non è decisamente né stabile né sereno. Evitate le occasioni di vedere gente se non sono proprio indispensabili. Leone. In ufficio state calmi, soprattutto per quanto riguarda i possibili ritardi nelle consegne. Vergine. Pignoli e testardi per natura vi impegnerete al massimo e senza sosta nel tentativo di portare a termine un progetto cui da tempo state lavorando. Bilancia. Chiuderete la giornata con qualche soddisfazione in più grazie all'impegno profuso, ma anche tanta stanchezza che, fomentata da una Venere birichina in opposizione, vi renderà intemperanti con il partner. Scorpione, ottima giornata per viaggiare, anche perché gli spostamenti sono favoriti in tutti i sensi, non ultimo quello di avere un'ottima scusa per conoscere gente diversa. Sagittario, se volete mettervi in proprio, cambiare attività o fare carriera, non lasciate passare invano questa giornata, in cui non solo le stelle vi sono vicine, ma c'è qualcuno di importante che può darvi la classica spintarella. Capricorno, non fatevi intimidire da quel superiore dall'aria piuttosto minacciosa. Se avete qualcosa di cui lamentarvi, fatelo proprio oggi, non rimandate. Acquario, Luna e Marte vi creano qualche problema. La prima vi confonde le idee, il secondo moltiplica a dismisura le vostre reazioni emotive. Pesci, oggi non vi conviene prendere le cose di petto, lasciate che gli altri si scaldino e che poi si ridimensionino. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Ben trovati all'ascolto delle notizie di scienza e cultura. È a partire dalla frequenza cardiaca che si può prevedere lo sviluppo del declino cognitivo dei pazienti. Lo afferma un team di ricerca internazionale in un articolo pubblicato di recente sul Journal of American Heart Association. Gli esperti sono giunti a queste conclusioni dopo aver esaminato i dati provenienti da un campione di oltre 500 persone. Negli individui che durante il sonno hanno una frequenza cardiaca più rapida e complessa, infatti, il declino cognitivo sembrerebbe essere meno rapido. Svolta in Cina, dove un'equipe di scienziati ha messo a punto delle lenti a contatto che consentono a chi le indossa di vedere l'invisibile. Il dispositivo aumenta le capacità naturali degli esseri umani, intercettando anche i raggi infrarossi tra gli 800 e 1600 nanometri di lunghezza d'onda. Gli esperti sono convinti che una soluzione di questo tipo, se opportunamente sviluppata, potrebbe risolvere i problemi di tutti quei pazienti che non riescono a visualizzare correttamente i colori, come i daltonici. La ricerca è comparsa di recente su Cell. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.

Stai ascoltando Radio Jukebox. Radio Jukebox, la radio telematica della tua città. No matter what, no matter what.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: CNR, giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. La Crimea occupata torna nel mirino di Kiev. Nella notte i droni ucraini hanno colpito e danneggiato il ponte di Chongar che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Raid russi nella zona di Kharkiv hanno invece causato almeno 4 morti e 15 feriti. Intanto il 18 e il 19 giugno si riunisce il Consiglio europeo sul tavolo la sicurezza continentale, il sostegno a Kiev e i negoziati per l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione. L'Iran sospende gli attacchi contro Israele, ma restano le tensioni e le reciproche minacce. Lo stop ai raid dopo l'appello di Trump, che rivendica progressi diplomatici e prospetta un accordo imminente, scenario che sarebbe stato confermato anche da Teheran. Con gli Stati Uniti stiamo lavorando, speriamo in un accordo entro fine mese, ha affermato il rappresentante dell'Iran presso le Nazioni Unite, sottolineando che il cessate il fuoco dovrà riguardare l'intera regione, Libano compreso. Annunci in parte smentiti dalle ultime notizie giunte dal campo di guerra. I media libanesi riferiscono infatti di nuovi attacchi israeliani vicino a Tiro e nella città di Nabatieh, nel sud del Libano. Nuove tensioni anche nello stretto di Hormuz, dove questa mattina è precipitato un elicottero dell'esercito americano, salvi 2 piloti. Non è chiaro se il velivolo sia stato colpito dal fuoco iraniano o se abbia subito un guasto meccanico. L'omicidio di Willy Monteiro, ucciso con un brutale pestaggio a Colleferro in provincia di Roma nel settembre del 2020. Nel processo d'appello Ter, i giudici capitolini hanno condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi. Il nuovo giudizio era stato disposto dalla Cassazione dopo rinvio dello scorso novembre, limitatamente alla valutazione delle attenuanti generiche riconosciute a Bianchi nel precedente appello. Definite da tempo le altre condanne: ergastolo per il fratello Marco Bianchi, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli. Archiviati i successi nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia della gestione Baldini, la nazionale italiana conoscerà presto il nome del nuovo CT che, salvo sorprese, sarà uno tra Antonio Conte e Roberto Mancini. Senza mondiali, gli azzurri torneranno in campo a settembre in vista dell'esordio in Nations League contro il Belgio. L'informazione torna più tardi.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

Questa è Radio Jukebox, pronti per soddisfare la vostra voglia di musica. Intanto, dove siete, cosa fate, con chi siete, così almeno cerco subito di informarmi, insomma cerco subito di apprendere qualcosina. Iniziamo subito con la musica, ma nemmeno il buongiorno? Ah, devono darsi da fare? E allora inviate il vostro buongiorno, voglio sentire le vostre voci.

0: 3899-2688-3899-7794, popolo di Jukebox, amici, amiche, vicini e lontani. Dove
1: buongiorno,
0: sei?
1: Vladi.
0: Buongiorno.
1: Melo.
0: Buongiorno, Melo. Buona mattinata, buona giornata.
2: Buongiorno a tutti da Beppe.
0: Buongiorno, Beppe. Buona mattinata anche al nostro amico Beppe. Buongiorno.
3: Buongiorno, Vladino. Come stai? Tutto bene?
0: Bene, bene.
3: Buon martedì,
0: bene.
3: Buona diretta. Un grande bacio. Mamma mattina.
0: Ciao, mamma
4: ciao, Vladi, buongiornissimo da Giulia da Viella. Un bacione.
0: Ma buongiornissimo anche a te, Giulia. 393 999 7794. Le farfalle, dove sono? Dove sono? Dove sono? Dove sono?

0: su Radio Jukebox, 393 999 7794, il vostro buongiorno su Jukebox. Ciao, buongiorno. Sì, buongiorno.
1: Buongiorno carissimo Vladi.
0: Buongiorno.
1: Buona giornata da Katia.
0: Grazie.
1: Ciao ciao.
0: Ciao ciao.
2: Buongiorno Vladino.
0: Buongiorno.
2: Qui da Maria da Giaveno. Ieri mi sono dimenticata di
0: che
2: mandare i saluti nella pausa pranzo perché prima non ce l'ho fatta.
0: Aia.
2: E quindi niente, saltato i saluti. Quest'oggi invece salutiamo, come di solito faccio, i colleghi della Ditta Castagno, gli amici della Buffa, in particolar modo Silvia che quest'oggi fa il compleanno.
0: Ciao Silvia.
2: E poi salutiamo il mio amore Davide. Buona giornata a tutti. Maria da Giaveno, un bacio.
0: Allora in azienda si festeggia. Allora, se c'è Silvia che compie gli anni, auguri.

0: 393 999 7794. Cosa c'è? Maria? No, ma è Maria? Perché deve recuperare il messaggio di ieri,
1: Latino,
0: a pranzo.
1: Quest'oggi non mi stai ascoltando con attenzione. L'amica Silvia della Buffa, che fa il compleanno, non lavora in azienda, è l'amica della Buffa,
0: della
1: mia frazione di Gialeno.
0: Ah, ok.
1: Quindi purtroppo niente festeggiamenti questa mattina, al massimo stasera.
0: Stasera, insomma.
1: Ciao, sempre da Maria da Gialeno, e ancora auguri Silvia.
0: Offrirà qualcosa da bere, no? Vengo anch'io, ne approfitto anch'io. Ci vado, sprocco. Restate con noi.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: voce di Franco Battiato con La Cura su Radio Jukebox. 393 999 7794, questo è il numero a disposizione.
1: Ma buongiorno carissimo Vladi.
0: Buongiorno, buona mattina, vedi, insomma il buongiorno dei nostri ascoltatori, vai, sentiamo.
1: Buongiorno Vladino, buongiorno a tutta la famiglia di Radio Jukebox da Gianmarco. Noi si travaglia, si lavora.
0: Bravo
2: Vladino, buongiorno, buon martedì a tutti. Dale,
0: buongiorno Ale, buona mattina.

Jovanotti insieme ad Alfa, che sarà Buon Vento su Radio Jukebox. 393 999 7794. Buongiorno Mario.

0: Silvia Salemi con A casa di Luca, la richiesta Falbo. Buongiorno Falbo. Oh ragazzi, vengo sgridato. Fai passare solo i vocali dei maschi, non è vero. Insomma, abbiamo iniziato con le femminucce. C'è stata Maria da Giaveno che ha parlato tantissimo.
1: Buongiorno Vladino.
0: Buongiorno.
1: In ufficio con Zeus che dorme in mezzo alle carte. Un bacione, buona giornata. So, Marianna.
0: Almeno dormi.
1: Ah, mi ero dimenticata.
0: Dimmi. Mamma mia, senti che bacio. Mamma mia, c'è Silvia da Prato. Arriva Francesco Gabbani.

Prato ha richiesto Summer Funk con Francesco Gabbani. 393 9997 794. Dove siete? Cosa fate? Con chi siete? Questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. La carta igienica Scottex pulito completo da 16 rotoli a 7,99 €. Trova anche la carta da cucina Scottex Tuttofare, il formato da 6 rotoli a 5,99 €. Trovi anche i fazzoletti Scottex tutti i giorni, nel formato scorta da 36 pacchetti a 3,99 €. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: Bue con Per Sempre su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Siamo in televisione, canale 254 in tutta Italia, state con noi. Ma voglio salutare anche gli amici che ci seguono in Piemonte sul canale 78 Motori TV, poi ancora gli amici di Teleregione in Toscana che sono sintonizzati con noi anche loro sul canale 78 Digital TV, per gli amici di tutta la Calabria.
1: Ciao Vladi, buongiorno, ci vorrei ascoltare un pezzo di Renato Zero datato, ma sì? Bello, dai, simpatico, sbattiamoci, una buona giornata a tutti da Beppe.
0: Ciao Beppe. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

0: Puntata zero, sbattiamoci su Radio Jukebox. Avete scaricato la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre. Alexa, apri Radio Jukebox.
1: Tutti, sono Giuseppe Damaglie.
0: Ciao Giuseppe.
1: Ci siamo con l'aria condizionata perché fa caldo, e molto caldo, finalmente è arrivata l'estate.
0: Un saluto
1: a tutti e mettetemi una canzone a vostro piacimento dei Queen, grazie.
0: In arrivo, ciao Giuseppe. Questa è Radio Jukebox.

0: i Queen con noi su Radio Jukebox. Dobbiamo andare a salutare subito il nostro amico che l'ha richiesta, Giuseppe, ciao. Insomma, e poi devo andare a salutare anche invece Lino che scrive: io vi seguo sempre, ecco, grazie per la compagnia, non vi ho mai inviato un messaggio, e per questo ben arrivato anche al nostro amico Lino. Restate con noi, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
6: Totac. Per la tua pubblicità su questa emittente
7: 800 940 974.
6: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Rossi con Cosa c'è su Radio Jukebox. 393 9997 794. Devo andare a salutare Luigi, buon lavoro e grazie. Salutiamo tutti quanti gli amici muratori che ci stanno ascoltando, che lavorano in nostra compagnia. Grazie ragazzi.
1: Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Buongiorno a te e tutti voi di Radio Jukebox, tutto lo staff.
0: Buongiorno a te.
1: Facciamo anche una grandissima buona giornata piena di cose belle a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
0: Bravo, ce n'è bisogno.
1: E Tonino D'Adrosi, piena di Gioia Tauro. Se mi fai ascoltare una canzone.
0: Cosa?
1: Di Ramazzotti,
0: sì?
1: La tua scelta.
0: Va bene.
1: E la dedichiamo sempre a tutti i nostri amici e amiche di Radio Jukebox che stanno ascoltando questa mittente.
0: La famiglia.
1: Oggi abbiamo 27 gradi, fa un caldo pazzesco. Giornata di andare al mare. Ciao ciao, Tonino D'Adrosi, piano di Gioia Tauro. Ciao a tutti.
0: Allora ce n'è bisogno. Qui ieri a Torino c'era un'umidità pazzesca, poi è quella che ti dà più fastidio. Eros Ramazzotti, un'emozione per sempre. Siete con Vladi su Jukebox. Torre.

0: con un'emozione per sempre su Radio Jukebox. Sentiamo voi.
1: Ciao a tutti, sono Simone da Torino, vorrei ascoltare La mia storia di Rob. Un saluto a tutti i fan di Rob. Ciao.

0: con La mia storia. I fan di Rob sono tantissimi e grazie per stare con noi. 393 999 7794. Dove siete? Cosa fate? Con chi siete? Questa è Radio Jukebox, è la prima ora. Ciao ciao.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
1: CNR, giornale radio.
3: Ok salute e benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok salute e benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Dopo Milano e Bari, il prossimo 10 giugno arriva a Torino la campagna itinerante CLIAR, obiettivi chiari per la salute dei tuoi reni, un progetto di sensibilizzazione promosso da Sob Italia con il patrocinio di progetto DDD ETS delle principali società scientifiche come la Fondazione Italiana del Rene, la Società Italiana di Pediatria e la Società Italiana di Nefrologia Pediatrica. L'iniziativa nasce per accendere riflettori su patologie insidiose e spesso invisibili, le malattie renali croniche rare, con un focus particolare sulla glomerulopatia da C3, C3G e sulla glomerulonefrite membranoproliferativa da immunocomplessi, la ICMPGN. Allora, quali sono i principali problemi che possono derivare da una diagnosi tardiva? Ce lo facciamo spiegare dalla dottoressa Roberta Fenoglio, direttore del Centro di Eccellenza Universitario per le Malattie Nefrologiche, Reumatologiche e Rare dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Torino.
5: Queste sono due patologie rare che vengono accomunate da una profonda disregolazione del sistema del complemento che appartiene al nostro sistema immunitario. E proprio per questo una diagnosi tardiva comporta dei rischi clinici rilevanti. Il primo problema è che il danno renale in queste malattie è progressivo e molto spesso silente, soprattutto nelle fasi iniziali. Un secondo elemento critico riguarda la possibilità di intervenire sui meccanismi che causano queste due patologie. Oggi disponiamo di strumenti diagnostici avanzati che permettono di definire la tipologia di malattia e orientare la terapia, e quindi una diagnosi tardiva riduce la finestra temporale in cui questi interventi possono realmente modificare la storia naturale della patologia. E da ultimo, il ritardo diagnostico espone il paziente ad un rischio maggiore di perdere una quantità importante di proteine con le urine, di sviluppare un'ipertensione arteriosa secondaria e poi di progredire verso un quadro di malattia renale cronica avanzata.
4: Senta, come si può favorire una diagnosi più tempestiva?
5: La diagnosi tempestiva è fondamentale per questo tipo di patologie. Per favorirla servono sostanzialmente tre elementi fondamentali: la consapevolezza clinica, l'appropriatezza diagnostica e l'organizzazione dei percorsi clinici.
4: Senta, quali messaggi ritiene fondamentali per sensibilizzare il pubblico alla salute dei reni anche in assenza di sintomi?
5: Il messaggio più importante è che i reni possono ammalarsi senza dare alcun sintomo per molto tempo. Per questo la prevenzione delle malattie renali non si può basare sul "mi sento bene", ma deve essere basata su controlli semplici e regolari. Il primo punto da far capire al pubblico è che la salute renale si tutela con esami molto accessibili, come l'esame delle urine, la misurazione della pressione o un esame del sangue per valutare la funzione renale. Sono strumenti minimi, semplici, ma che permettono di intercettare precocemente delle alterazioni che altrimenti rimangono invisibili.
4: Perfetto, grazie mille.
5: La salute.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990€ con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Adriano Celentano, conto su di te su Radio Jukebox. Io devo salutare Raffaele che ci ha raggiunto, da dedicare ai suoi figli, ha detto, questa per i miei figli che hanno terminato scuola. Ciao Raffaele, papà Raffaele. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci. Ciao,
1: vorrei ascoltare Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Volentieri, se possibile. Ciao ragazzi, bellissimo il canale, eh?
0: grazie. Ma tu chi sei? Perché non ci ha messo al corrente. Moni, si chiama Moni. Ciao Moni, un bacione, ho cercato.

ragazzi, wow. È da dire, è realmente così, wow. Restate con noi, questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica, torniamo tra pochissimo.

0: sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: 011 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it. Qualità alta, prezzi imbattibili. Solo su ulaula.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.

La voglia di cantare era quella di Barbara che ci segue da Livorno con Maledetta Primavera su Radio Jukebox. 393 999 7794. Buongiorno Sofia, arriva a noi The Colors con Rolling Stones.

0: Only the Colors con Rolling Stones su Radio Jukebox. Devo andare a salutare la mia amica Sofia. Ciao Sofia. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Ciao,
1: buongiorno Vladi, buon martedì, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox.
0: Buongiorno.
1: Ciao Vladi da Brancuzzo.
0: Grazie.
1: Se per favore mi puoi ascoltare Sognami di Biagio Antonacci. Grazie Vladi.
0: Vai Francuzzo che ce l'ascoltiamo subito. 393 999 7794.

0: Sognami da lì.
1: Biagio Antonacci con Sognami. Ciao Francuzzo da Palermo. 393 999 7794.
2: Ciao Vlad, buongiorno. Buongiorno. Sono Tony da Chivasso. Buongiorno, spero che tu stia bene innanzitutto.
1: Bene, grazie.
2: Guarda, oggi vorrei dedicare una canzone ai miei colleghi del CD di Chivasso.
1: Sì.
2: Dell'ufficio postale di Chivasso.
1: Bene.
2: E, a tuo piacimento, una canzone di Cyndi Lauper, così magari movimentiamo un po' la giornata.
1: Un po' di carica.
2: E nulla, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori. Un abbraccio, ciao ciao.

0: 393 999 7794. Dite a tutti che ci ascoltate, mi raccomando, dite: io ascolto Radio Jukebox. Bel passaparola. Ciao a Tony che ci segue da Chivasso. Tra pochissimo andremo ad accontentare la nostra amica Carmela da Sommariva Perno, giusto? Ricordo bene? Vuole ascoltare la lambada, tra poco.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Kaoma con Lambada. Devo salutare Carmela da Sommariva Perno. Ciao, un saluto Carmela, bacio.
1: Grazie, sono Rosa D'Aluzzi.
0: Ciao Rosa.
1: Questa mattina sono venuta a trovarti anche al jukebox.
0: Grazie.
1: E vorrei ascoltare la canzone Fabrizio More.
0: Sì.
1: Penza.
0: Va bene.
1: Ciao ciao. Un abbraccio.
0: Un abbraccio a te e grazie. 393 999 7794. Che bello viaggiare con voi. No, sentire che poi ci ascoltate da diverse regioni ci fa veramente molto piacere. Fabrizio Moro, questa è Radio Jukebox.

0: pensa per Rosa Daluzzi. Sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Stamattina c'è la canzoncina dei Gemelli Diversi, A Chiara Piace Vivere, che mi risuona in testa.
0: Come
1: se
0: mai?
1: Per favore me la fai ascoltare, mi fai una gentilezza.
0: Come mai?
1: Ciao Vladino, una buona diretta a tutti.
0: Come mai pensi a Chiara? No, no, perché adesso, per quale motivazione si è arrivato a pensare

Gemelli diversi con Chiara Piace Vivere su Radio Jukebox. 393 999 7794. Buongiorno Cristina da Palermo, che vuole ascoltare Paris Latino, Bandolero su Jukebox.

0: insomma Paris Latino Bandolero su Radio Jukebox 393 9997 7094. Ragazzi, con Radio Jukebox si canta. Inizia canti chiare e non smetti più.
1: Ma buongiorno Marino. Stamattina mi daresti un po' di carica, mi fai ascoltare gli SDC. Stamattina mi sento un po' fiacca. Grazie, baci baci Angela.
0: La mia sciura.

0: 393 999 7794. Fatemi andare a salutare la mia Giura di Milano, la mia Angela. Devo andare a salutare anche Sergio. Ciao Sergio, grazie per stare con noi. Sentiamo le vostre voci. Ciao, buongiorno.
1: Oh, buongiorno dal vostro Sabino Memo. Buongiorno alla radio.
0: No, scusami, come ti chiami?
1: Sabino? Si chiama. Comunque, buongiorno Sabino. A tutti, come stiamo dal vostro Sabino Memo, saluto anche da mia moglie Maria, saluti a tutti, ciao.
0: Allora, sei Sabino e la moglie Maria, giusto? Non ho capito benissimo.
2: Allora, di buongiorno, che disastro, la pioggia di ieri, un disastro, il balcone pieno di tutto, di schifo, di tutto, no. Disastro.
0: Vabbè, poverino, mi spiace. Allora, Vladi, sono Mauro da Sant'Ambrogio. Mi potresti mettere la canzone di Max Pezzali, L'universo tranne noi, e dedicarla al mio amore Morghi, dicendo che l'amo oggi come e più di 13 anni fa? Grazie mille e buona giornata. 393 999 7794. Morghi, giusto? Ho detto bene, c'è scritto Morghi. Morghi sta per...

0: Vezzali con l'universo tranne noi su Radio Jukebox. Buongiorno Vladino, come stai? Bene? Potresti mettere in moda con Lasciami, grazie, questo è il messaggio che arriva da parte di Roby. Buongiorno Roby, questa è Radio Jukebox.
1: Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

0: con Lasciami su Radio Jukebox. Devo andare a salutare il nostro amico Roby che scrive: questa è Family Jukebox. Bravo. 393 999 7794. Scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12 e 2 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: CNR, giornale radio.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tra Israele e Iran tacciono nelle ultime ore le armi su richiesta di Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran. È almeno la 37esima volta che il presidente americano annuncia un'intesa imminente, nota la CNN. E sullo stretto di Hormuz non manca qualche incidente. Questa mattina nella zona è precipitato un elicottero d'attacco americano. Non è chiaro se per un guasto o perché è colpito dal fuoco iraniano, in salvo i due piloti. Intanto Israele continua con i suoi attacchi nel sud del Libano. Ci sarebbero almeno 4 morti solo questa mattina, e Tel Aviv, accusando gli Hezbollah di violare la tregua, ha disposto l'evacuazione della città costiera di Tiro, inclusa la zona cristiana e i campi profughi. Oggi in Consiglio di Sicurezza dell'ONU attesa una riunione sul nodo delle sanzioni contro l'Iran. E questa mattina i ministri Tajani e Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Monitoriamo minuto per minuto la situazione, speriamo in un accordo a breve termine tra le parti, ha sottolineato il capo della Farnesina, che poi ha bollato come inaccettabili e indegne le parole del ministro Ben-Gvir sull'Italia, dopo aver saputo che era indagato dalla Procura della Repubblica di Roma. Quanto al conflitto in Ucraina, Crosetto ha assicurato: sosteniamo ogni sforzo diplomatico e negoziale a favore di Kiev. Non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo l'iniziativa giorno dopo giorno. Così il presidente ucraino Zelensky in un'intervista al Guardian. Nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv. Il bilancio è di almeno 4 morti e una quindicina di feriti. E caccia ai presunti autori di uno stupro di gruppo denunciato da una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus a Milano. I fatti sarebbero avvenuti la notte tra il 22 e il 23 maggio all'esterno di una discoteca del capoluogo lombardo. Gli aggressori, in tutto 4, avrebbero abusato della giovane prima fuori dal locale, poi in un'auto. Soccorsa da un'amica, la studentessa ha raggiunto la clinica Mangiagalli, dove i medici hanno accertato gli abusi subiti, poi la denuncia in questura. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

Gianni Morandi, questo era Uno su Mille su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Mina, un bacione grandissimo a lei che ha scritto insomma questo messaggio. Fatemi andare alla ricerca del messaggio, anzi un abbraccio, anche perché lei quest'oggi non sta bene dal messaggio che ha inviato a noi, e anche un po' lungo, aspettate un attimino, l'ho perso. Siete tantissimi, eccolo qua. Ciao Vladi, sono Mina da Grugliasco, per via della voce non proprio adeguata ti messaggio per augurare a te, a tutto lo staff e a tutti i radioascoltatori una serena giornata produttiva ma con leggerezza. Vladi, qui ti vogliamo un sacco di bene, ma stamane voglio fare una richiesta musicale, se possibile Uno su Mille ce la fa, di Gianni Morandi. Credo di essere quell'uno, ma auguro a tutti di farcela. Questo è il messaggio della nostra amica, anzi un bacione grandissimo, Mina, da parte di tutti quanti noi. Grande, grande. Arriva Paola Turci con Sai che un attimo. 393-999-7794. Devo salutare Katiuscia che l'ha richiesta. Ciao Katiuscia!

0: Sai che un attimo su Radio Jukebox 393 999 7794. Dovete stare con noi, tra poco si torna insieme. Noi soddisfiamo la vostra voglia di musica, anzi mettetevi al corrente. Dove siete, cosa fate e con chi siete?
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Antonello Venditti con Dolce Enrico su Radio Jukebox. 393 999 7794. Un bacione a Silvana. Ciao Silvana, buongiorno.
1: Buongiorno a tutte. Sono sempre io, Teresa da Palermo. Saluto a tutti, saluto sempre alle vostre famiglie, con Mosco e Domani, e saluto a tutti i bambini, a tutti. Paolo vi saluta a tutti, questi quelli della struttura. Comunque Brad, ti salutano tutti. Ma mettiamo a tutti, non fai, mettiamo a tutti insieme.
0: Va bene.
1: E se mi puoi dedicare una canzone, quella di Massimo Ranieri, Rose Rose, perché la dedico a tutte le persone anziane. Pure Picciuttieri, pure i ragazzi.
0: Pure
1: ciao Pino, ti voglio bene, la dedico pure a te con tanto amore. Ciao Pino, un bacio. E chi se bacio? Ciao Pino, ti voglio bene. Non ciao Vlad, non ti scritta la canzone, ti raccomando, te parla a te tu squadra.
0: No.
1: Ciao, un bacio a tutti, Teresa da Palermo.
0: Eccola qua.

0: Massimo Ranieri con Rose Rosse. Teresa da Palermo, ciao, un bacione.
1: Ciao Nadino, buongiorno. Visto che mi dici buongiorno. Che sono sempre triste anche quando non lo sono, ti chiederei, non so se il titolo è corretto, La vita è un carnaval.
0: Sì,
1: così
0: Cruz.
1: Siamo certi che non sono di cattivo umore.
0: Oh, era ora.
1: Un abbraccio e ci vediamo presto. E un bacio al mio amore grande.
0: Scusa, il tuo amore mi ha parlato di Chiara. Non voglio mettere zizzania, non è da me, ci mancherebbe.

andiamo a salutare la nostra amica Barbara. Celia Cruz, La vita è sul carneval su Radio Jukebox. Un po' di movimento che va bene, è ginnastica. 393 999 7794, restate con noi, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: 393 999 7794, fatemi vedere un attimino chi l'ha richiesta la canzone. Era Shakira con noi, non c'è il nome, ecco, fammi vedere. Allora, potresti mettere per favore l'inno, insomma, dei mondiali di Shakira? Grazie mille, ha scritto nel messaggio, però non mi ha scritto il nome. Andiamo a salutarla ugualmente. 393 999 7794. Sentiamo invece le vostre voci, sentiamo chi è con noi su Radio Jukebox. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno Cetti. Senti, Cetti, mi potresti mandare poesia di Sam Da Vinci, per favore?
0: Volentieri.
1: Voglio salutare il mio compagno, mia sorella Roberta, mio nipotino, e un abbraccio a te, un bacione a te. Buona giornata, Vladi. Ciao ciao.
0: Ciao ciao, un bacione grande, grande, grande. Ce l'ascoltiamo subito.

0: bacione, era con poesia Saldavici.
1: Ciao Gladi.
0: Ciao.
1: Io vorrei richiederti la canzone di Capitan Hollywood,
0: sì?
1: Morre Morre. Grazie, ciao Vladi.
0: Ce ne ascoltiamo subito. Ciao Walter.

0: Andiamo a salutare il nostro amico Walter, che sarà More and More su Radio Jukebox, Capitan Hollywood. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione, con Vladi su Radio Jukebox.
1: Vladi, sono Sofia.
0: Ciao,
1: mi
0: Sofia.
1: Mi puoi dedicare
2: la canzone?
1: La canzone di Berta, sì. Vinci.
0: L'abbiamo l'ultima. Messa prima.
1: Sto scioccando.
0: Amore, brava.
2: Saluta.
0: Sta giocando.
1: Ciao, Vladi.
2: Saluta mamma.
0: Saluta mamma.
2: Ciao, Vladi. Saluta. Una buona giornata a tutti voi.
0: Un bacione grande.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974.

0: Bella con La testa gira su Radio Jukebox. Facciamo girare questa testa quest'estate. Sentiamo le vostre voci. Ciao,
1: ciao. Gabriella da Torino.
0: Ciao Gabriella.
1: Volevo dedicare a mio figlio David che è al mare.
0: Sì.
1: A Rimini.
0: Grande. Cosa?
1: Una canzone qualsiasi che vuoi giù di Rosana Mazzotti,
0: è già
1: di Claudio Baglioni.
0: Quello
1: che
0: vuoi
1: tu, con tanto affetto e tanto amore, lo dedico anche a te e a Clara Vercelli.
0: Grazie.
1: Per dirvi grazie, grazie di esistere a tutte e due. Baci, baci, ti voglio super mondo di bene, Gabriella da te.

0: con Io sono qui, era il 1995. 3939 997794.
1: Ciao, sono qui. Ciao Montarieli, auguro buon martedì a tutti. E
0: grazie.
1: Un buongiorno a tutti. Volevo ascoltare una canzone di Masini.
0: Sì.
1: E qualsiasi, sono tutte belle. Grazie, un bacio a tutti. Ciao ciao.
0: Ce l'ascoltiamo subito con Ti innamorerai. 393 999 7794. Ditelo a tutti. Questa è Radio Jukebox. Condividete la vostra radio con gli altri.

0: innamorerai su Radio Jukebox. Ciao Cristina da Moncalieri. 393 999 7794, siete tantissimi, grazie veramente a tutto il popolo di Radio Jukebox. Scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre ed è gratuita, e poi avrete la possibilità di conoscere tutto il nostro gruppo radiofonico e televisivo.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e 4 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Bilboa delle linee Sapore di Aloe, Belli Freschi e Cocco Bello sono a €10,90. Le creme delle linee Carotissima e Oi Vitamina sono a €9,99. Il Dopo Sole a €6,99. E con due prodotti Bilboa in regalo le biglie da spiaggia. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a €1. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: mattina su Radio Jukebox. Dove siete? Cosa fate? Con chi siete? Sono curioso. Vi ricordo che tutte le sere dalle 22 su Jukebox TV inizia la replica. E saluto anche gli amici in ottambuli che ci seguono anche in tutta Italia sul canale 68. Per questo grazie per stare con noi sempre. 393 999 7794.
1: Ciao Vladi, buongiorno.
0: Ciao
1: Monica da Torino.
0: Ciao Monica.
1: Volevo chiederti per favore la canzone di Noemi Bianca.
0: Va
1: e auguro
0: bene
1: a tutti una buonissima giornata. Ciao ciao.

0: Noemi con Bianca su Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox Family, ciao Vladino.
0: Ciao.
1: Come stai oggi?
0: Bene, bene, grazie.
1: Come anche noi, dai, tutto bene. Senti, cortesemente oggi potresti farci riascoltare di Cremonini, ora che non ho più te.
0: Volete.
1: Ti ringrazio, saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, i miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono.
0: Eh?
1: Ed essendo bravi, continuiamo a farlo. Ciao da Gianmarco.

Cesare Cremonini, ora che non ho che te in su Radio Jukebox. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione con Vladi su Radio Jukebox.

0: sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio!
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio!
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
7: Totac.
8: Spendere meno non è mai stato così semplice. Clicca ulaula.it.
9: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Riccardo Cocciante con Margherita, richiesta da Paolo che ci segue da Vittoria per Franca. 393-999-7794 il numero a vostra disposizione, le vostre voci, questa è Radio Jukebox.
1: Buongiorno Vladi, da Rossana di Tendenza Vigliana.
0: Ciao Rossana.
1: Come stai?
0: Bene.
1: Per favore mi metteresti una canzone di Michele Bravi?
0: Io,
1: grazie
0: tu,
1: mille, buona
0: lei,
1: giornata a
0: lui.
1: Tutti.
0: Ce l'ascoltiamo subito. Io, tu, lei, lui. Io.

0: nonna Concetta dobbiamo salutare, il nipote Giuseppe. Ciao Concetta, ciao Giuseppe, vai, pronta guarigione Giuseppe, mi raccomando. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox, scaricate la nostra app ADN Play, ci guardate e ascoltate sempre.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: CNR. Giornale radio.
3: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: Pupo con Un amore grande su Radio Jukebox. Devo salutare un ascoltatore, credo Vincenzo, adesso non ricordo più il nome, però ce l'ha cantata al telefono. Ecco per questo. Ciao Vincenzo, credo Vincenzo.
1: Ciao Bradino, siamo Jessica e Carlo da Crescentino, come stai?
0: Bene, grazie.
1: Ascolta, ti volevo chiedere, in onore a chi è venuto qua Michele Zarrillo,
0: sì,
1: qui a Crescentino.
0: Sì, grande
1: io
0: Michele.
1: Ho avuto piacere di vederlo dal vivo. Mi potresti mettere una rosa blu?
0: Va bene.
1: Per favore.
0: Va bene.
1: Un abbraccio grande, grande, forte, forte da Carlo e Jessica. Ciao, ciao.
0: Un abbraccio anche a voi, grande. 393-999-7794. In televisione ci potete seguire in tutta Italia sul canale 254.

0: Michele Zarrillo con una rosa blu su Radio Jukebox. Salutiamo Jessica e Carlo da Crescentino. Le vostre voci, vai, ciao.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Mi faresti ascoltare la canzone With or Without You dei U2?
0: Volentieri.
1: Il brano originale. Grazie, ciao da Dani, buona giornata.
0: Ciao Dani.

0: Ciao, sentiamo.
1: Ciao, Rodrigo Cucciolotto, come stai?
0: Ciao, bene, tutto a posto, grazie.
1: Ah, mi faresti per favore ascoltare la canzone, quelli.
0: Qual è?
1: The Kids Are Alright. Senti che pronuncia precisa.
0: No, Sping.
1: Precisa, sono sembra madrelingua inglese.
0: Bravissimo.
1: Invece no, non sono madrelingua inglese.
0: Ah, no, no, no. Okay.
1: Quella degli Offspring.
0: Ok,
1: grazie
0: va
1: mille,
0: bene.
1: Così diamo la carica a tutto il gruppo, tutti i fans e a tutti gli ascoltatori di Radio Giubbò.
0: Bravo.
1: Di TV, eh. Ciao, Rodrigo Cucciolotto.

0: Devo andare a salutare Alessandro e i suoi, vabbè, lui li chiama fan, ma esistono sempre meno. Scusami Alessandro, perché chi ha i fan è lui. Vai, sentiamo.
1: Luigi DJ di Barretta, vado ascoltando una bellissima canzone di Gianni Morandi.
0: È andato in onda.
1: Banane e lambone. Dedichiamo alla moglie Federica, alla figlia Alessia, alla bellissima mamma Katia, saluto al fratello Checco DJ.
0: È già andato in onda, l'abbiamo già messo. Devo andare a salutare Manu, che insieme al suo cugino, giusto? Che sfila a Firenze, se non ricordo male. Beh, arriva Noxa con Quando nasce un amore. Manu, perdonami. E no, perché insomma, era lì che attendeva la canzone, però siete veramente tantissimi. E grazie, ovviamente, per stare con noi.
2: Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi. Scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore,

0: Quando nasce un amore su Radio Jukebox. Ciao Manu e salutiamo anche il cugino. Ciao.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Come
0: ciao.
1: Come stai? Tutto bene?
0: Bene, grazie. Tutto a posto.
1: È qui tutto bene, sono al lavoro.
0: Brava.
1: Senti,
0: dimmi.
1: Volevo chiederti se fosse possibile mettere la canzone di Jason Derulo,
0: sì?
1: Want to Want Me.
0: Volentieri.
1: E dedicarlo a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox.
0: Grazie.
1: E poi a te. E poi a tutte le mie amiche di Torino e di Roma, un abbraccio grande.
0: Buona giornata, ciao Manu, un bacione enorme. Sì.

0: a salutare la nostra amica Manu da Roma. Ciao Manu. 393 999 7794. Sentiamo
1: ciao,
0: voi.
1: Siamo ciao, Martina e Rita da Torino, mi ascoltiamo sempre.
0: Grazie.
1: Vi volevamo chiedere se ci facevi ascoltare davvero davvero di Artifive.
0: Va bene.
1: Grazie.
0: Ciao.

davvero davvero con Arti 5. 393 999 7794, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Questa è Radio Jukebox, siete con Vladi.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 14 e 2 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Jovanotti con Serenata Rap su Radio Jukebox. La richiesta a Lori da Catania che scrive: Vladino, io ci sono come sempre. Quanta bella musica anni 90 in questa mattinata, che dici, continuiamo, potresti mettere gentilmente Serenata Rap di Jovan. Grazie sempre, bacini a te a Radio Jukebox. Un bacione alla nostra Lori che ci segue da Catania.
1: Ciao Vladi, buon pomeriggio, sono sempre Massimo da Torino.
0: Ciao Massimo.
1: Anzi, a quest'ora è meglio dire buon appetito.
0: Anche un buon appetito.
1: Cosa caffè, hai sgranocchiato,
0: dai.
1: Qualcosa? Sempre le solite tre mandorle?
0: Eccole.
1: O ti sei lasciato andare un po' di più? Dai, facci sapere anche tu.
0: Sono qui con me.
1: Oggi mi fai ascoltare la canzone di Ron con
0: Cosa?
1: Sei volata via.
0: Volete.
1: Una delle mie canzoni preferite, ok? In primis, come sempre, la dedico a te, tutti gli altri ascoltatori, e dai, niente, ci sentiamo domani. Buon pomeriggio a tutti.

0: sei volata via su Radio Jukebox. Ragazzi, che bella questa canzone di Ronda. Mi piace poi Ronda. 393 999 7794, ancora le vostre voci. Ciao
1: Vladi, un saluto a te e a tutta Radio Jukebox. Sono Salvo da Catania.
0: Ciao Salvo.
1: Ho visto che Rob già è stata richiesta e
0: bravo,
1: ne approfitto per salutare tutti i ragazzi che la richiedono ogni giorno.
0: Ma siete tantissimi
1: fan.
0: Bene.
1: Come me.
0: Tutti
1: a questo punto ti chiedo se mi potresti passare Never Know dei, sì, Bad Omens. Grazie.
0: Ciao Salvo.

Box 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Restate con noi, tra pochissimo si ritorna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: protagonisti con noi di Radio Jukebox. In questo caso, ciao Vladi, siamo Davide e Andrea della Proedil. Oggi ci faresti ascoltare Shade J-Ax con Tori Seduti. Grazie e buona giornata. Ciao ragazzi, buon lavoro.
1: Ciao Vladino.
0: Ciao.
1: Sono in macchina con 50 gradi. Volevo ascoltare
0: 50.
1: Sfumature di Nicolò Filippucci.
0: Volentieri.
1: Grazie mille da Palermo. Carmelo, ciao.
0: Carmelo 50.

0: Niccolò Filippucci, sfumature su Jukebox. Ciao Carmelo, 50 gradi, 50 in macchina.
1: Ehi là, ciao Vladino, sono Antonella.
0: Ciao Antonella.
1: Oggi gentilmente mi piacerebbe ascoltare Stay, Bonnie Bianco e Pier Cossò. Ti ringrazio, ti mando un forte bacio.
0: Grazie, un bacione grande, ciao Antonella.

0: Cocktail. Mamma mia, pucci.
1: Così, ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Sono Andrina.
0: Ciao Andrina.
1: Mi faresti sentire Venere e Marte?
0: Va bene.
1: Grazie e un buon pranzo a te e alla grande famiglia di Radio.

a caso che tra con Marco Mengoni fra Quintale, Venere e Marte sono Radio Jukebox. 393 999 7794, state con noi, tra poco si torna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica, siete tantissimi, grazie.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Per la cura del corpo scegli Neutrogena. La crema corpo e il balsamo comfort della linea idratazione intensa Neutrogena sono a 4,49€. E con un prodotto Neutrogena corpo o mani in regalo una crema corpo da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Malika Yan con E se poi su Radio Jukebox. La richiesta Francesca ha inviato tantissimi messaggi, ragazzi, non inviate tanti messaggi, arrivate, perché se l'avete inviato, che ne so, alle 9 del mattino, ma continuate a inviare messaggi, non l'hai messo, insomma arriveremo a leggerlo a l'una, no, alle 3 di questo pomeriggio, perché l'una oramai è passata. Sentiamo chi è con... Ah, intanto c'è Fabri che si è vero di no, ma solo io vedo Malika Yan di una sensualità molto forte, mi piace veramente tanto, lo ammetto, no vabbè, Malika è fantastica, vai.
1: Ciao, ciao. Radi, buongiorno, ciao. Alessandro Messina.
0: Ciao Alessandro.
1: Sole.
0: Per fortuna,
1: oggi
0: per fortuna.
1: Oggi abbiamo Messina la bellezza di 32 gradi. Ci ho detto tutto.
0: Mamma mia.
1: Io Torino come la situazione? Spero buono.
0: Si sta bene, fa caldo.
1: Oggi se non sono passati vorrei ascoltare i Bull, Danza a distanza, oppure sono già passati la canzone dei Spandau Ballet, va bene lo stesso.
0: Mi ascoltiamo, okay. Subito.
1: Grazie e buona giornata.
0: Ciao Alessandro, salutiamo gli amici di Messina. Questa è Radio Jukebox.

0: scaricate la nostra app, è semplicissimo, ADN Play, ci guardate, ascoltate sempre, c'è anche l'app di Radio Jukebox, ma all'interno di ADN Play trovate veramente tutto il nostro mondo radiofonico e televisivo.
1: Buongiorno Radio Jukebox, ciao Vladi, sono Giorgio.
0: Ciao Giorgio.
1: Vi ascolto da Torino e se possibile mi piacerebbe ascoltare Tienimi Stanotte di Luigi Strangis.
0: Volentieri.
1: Grazie, siete fantastici, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, ciao Giorgio.

0: Tienimi stanotte su Radio Jukebox, sentiamo le vostre voci.
1: Gratis, ciao Irene.
0: Ciao Irene.
1: Vorrei dedicare una canzone al mio amore Alessandro.
0: Sì.
1: La distanza di un amore di Alex Baroni. Ciao amore mio, ti amo tanto, sei la mia vita.

0: Baroni con La distanza di un amore. Ciao Irene, ciao Alessandro, vai, sentiamo voi.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Mi sono perso per caso La testa gira.
0: È andato in onda. Fredde Palma.
1: Se
0: è andato
1: no,
0: in onda.
1: La mettiamo.
0: È andato in onda.
1: Ciao Vladi, un abbraccio da Giga delle Frazioni.
0: Ciao Giga. Devo salutare invece la nostra Dani da Novara. Bacione a lei, che anche lei voleva ascoltare Fredde Palma, però è già andato in onda. Le vibrazioni con Vieni da me.

0: Passioni con Vieni da me su Radio Jukebox. Un bacione alla nostra Dani da Novara. Ciao Dani, che la volevo ascoltare, ecco. Intanto andare a salutare, c'è Giorgio, grazie Giorgio, ha fatto il cuoricione. No, giuro, ha fatto il cuoricione, insomma, purtroppo dopo una certa ora io non riesco più a guardarti. Sul canale 254 in tutta Italia, Smart TV connesso ad internet, voi potete stare sempre in nostra compagnia, vai.
1: Buongiorno Platino Patatino, Nico da Torino.
0: Nico, dove sei stato? Che cosa hai fatto e con chi eri? Ah beh, dobbiamo scoprirlo. Intanto, Vladi, potresti mettere la canzone di Ultimo, Quei due innamorati? Volevo augurare buon lavoro al mio monello.

0: augurando al Monello ovviamente buon lavoro. Questo, vai, sentiamo che succede. Ciao, vi abbiamo già.
1: Ed ecco che Zizzania torna all'attacco.
0: Perché?
2: Metto persone, metti Zizzania.
0: Ma chi è che mette zizzania? No, perdonatemi che non ho capito. Chi è che osa mettere zizzania in una coppia? Tanto c'è Mauro da salutare. Ha richiesto "Oh bella bionda" di Fabio Concato. 393 999 7794. C'è Mara che si vede. Ciao, bacio.

0: Fabio Concato con Oh Bella Bionda. Questa è Radio Jukebox, siamo giunti al termine, siete tantissimi, ma grazie, vi voglio bene. Io devo chiedere scusa perché poi ci sono una marea di canzoni che non sono andate in onda, devo andare a salutare le sartine, ecco, del Tugurio di Savigliano, giusto? Allora devo salutare Francesca, ecco, Teresa, un abbraccio a tutte quante loro, grazie veramente di cuore, vai, ciao!
1: Buongiorno Vladi, volevo ciao. Ringraziarti.
0: Grazie
1: perché
0: a voi.
1: Ascoltarti alla radio e sì. Seguire il tuo programma al mattino sì. su Antenna 1 su compatibilmente con la mia organizzazione lavorativa
0: sì.
1: È un vero toccasana per il mio buon umore.
0: Grazie.
1: Grazie di cuore. Beh, un saluto a
0: antenna.
1: Te e a tutto il popolo di Radio Jukebox. Manuela da Venaria.
0: Manuela, ciao, grazie.
2: Ciao Vladi.
0: Ciao.
2: Per favore, mi fai ascoltare Idem. Grazie, una buona sera.
0: Ho finito.
3: Ciao,
0: finito.
3: Vladi, a domani, Alessandro Messina. Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, io devo salutare.
4: Ciao Vladi, grazie per la compagnia che ci fai sempre, a domani.
0: Grazie,
4: ciao, ciao.
0: Grazie. Allora continuate perché così almeno mi piace sentire i vostri saluti. Devo ringraziare Torino De Rosi che mi ha inviato una marea di fotografie che ti fa venire una voglia di mare.
3: Beh, però... si è fatta una certa. Ciao Vladino e ciao a tutta la famiglia di Jukebox, ci sentiamo domani da Gianmarco.
0: Tu dici che essendosi fatta una certa bisogna andare, ha ragione. Ecco, devo andare a salutare anche Lori da Catania. Amore mio, che carina, che grazie.
5: Ciao Vladi, a domani, buon pomeriggio.
0: Grazie.
5: Un saluto a tutto il popolo di Jukebox, Francesco da Rivalta.
0: Grazie Francesco, grazie veramente a tutti quanti voi per essere stati con noi. Ci ritroviamo domani intorno alle 10 qui su Jukebox. Ciao.
6: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 5 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
7: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: Puoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro, divani per sempre!
3: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
5: Totac. Hai bisogno dell'auto giusta, al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e iXam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza.
6: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
7: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
6: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
7: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
5: Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano.
8: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
9: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto. Solo su

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.

0: malinconia.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
2: Radio Jukebox 1, 2, 3.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Scegli la delicatezza Johnson's Baby per il tuo bambino. La linea Johnson's Baby è studiata proprio per i più piccoli. L'olio corpo è a 1,99€, lo shampoo a 2,99€ e con un prodotto Johnson's Baby in regalo un olietto da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il segretario generale dell'ONU Guterres lancia un appello al rispetto della tregua in Iran, ma anche in Libano e a Gaza, dicendosi profondamente allarmato dalla nuova escalation. E mentre regge il cessate il fuoco auspicato da Trump, tra Israele e Iran, Tel Aviv rilancia i suoi attacchi sul sud del Libano. I morti nelle ultime ore sarebbero almeno 13, 9 di essi nella città costiera di Tiro, oggetto poco prima di un ordine d'evacuazione che includeva anche la zona cristiana e i campi profughi. La società Stretto di Messina si dice sorpresa dalle notizie sull'indagine della Procura di Roma per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio legata al progetto del ponte sullo Stretto. L'AD Pietro Ciucci afferma che la società è totalmente estranea ai fatti e garantisce massima collaborazione con gli inquirenti, ribadendo l'impegno a portare avanti l'opera con trasparenza. Nel fascicolo della Procura risultano indagati l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno. Le accuse comprendono varie ipotesi di corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio. È stato arrestato in Egitto Tamer Ramuda, ex marito di Nessie Guerra, la donna italiana condannata anche in appello per adulterio da un tribunale del Cairo e bloccata nel paese arabo con la bimba di 3 anni e mezzo, sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni dall'uomo, vive in una casa protetta con la piccola. Ramuda è stato condannato in via definitiva in Italia per reati quali atti persecutori e lesione personale, furto e truffa, mentre in Egitto ha ricevuto diverse denunce penali non solo per minacce e tentata aggressione ma anche per diffamazione e molestie sessuali. Serie A, è sbarcato a Bologna Domenico Tedesco, erede di Vincenzo Italiano sulla panchina dei rossoblù. L'ex tecnico del Fenerbahce e della nazionale belga ha firmato un contratto fino al 2028. Giovedì la presentazione ufficiale al Dallara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: CNR, giornale radio.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sembra reggere tra Israele e Iran la tregua voluta da Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran, anche se i media americani ironizzano sulle decine di annunci senza esito effettuati nei 100 giorni di crisi nell'area. Intanto Tel Aviv lancia nuovi attacchi sul Libano, dove si contano altre vittime. Facciamo il punto con Alessandro Cisilin.
3: Tra Israele e Iran tacciono nelle ultime ore le armi su richiesta di Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran. È almeno la 37esima volta che il presidente americano annuncia un'intesa imminente, nota peraltro la CNN, e nei raid israeliani di ieri, fa sapere Teheran, sono rimasti uccisi due aviatori delle forze iraniane. E con la pur fragile tregua con l'Iran, Israele rilancia i suoi attacchi nel sud del Libano. I morti nelle ultime ore sarebbero almeno una dozzina, 8 di essi nella città costiera di Tiro, oggetto poco prima di un ordine di evacuazione che includeva anche la zona cristiana e i campi profughi. E mentre gli attacchi sono segnalati ancora in corso, i vertici militari libanesi cercano sponda nel Pakistan. Al centro dei negoziati di questi mesi, i capi delle forze armate dei due paesi si sono incontrati a Rawalpindi, puntando a rafforzare la cooperazione sulla sicurezza e auspicando che i negoziati in corso sull'Iran fermino le armi anche in Libano.
2: E questa mattina i ministri Tajani e Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. In Medio Oriente monitoriamo minuto per minuto la situazione, speriamo in un accordo a breve termine tra le parti, ha sottolineato il capo della Farnesina, che poi ha bollato come inaccettabili e indegne le parole del ministro Ben-Gvir sull'Italia, dopo aver saputo che era indagato dalla procura di Roma per il caso Flotilla. Non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo l'iniziativa giorno dopo giorno. Così il presidente ucraino Zelensky in un'intervista

0: Vista al Guardian, nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv hanno causato almeno 4 morti e una quindicina di feriti. È tornata in Spagna dalla sua famiglia la studentessa di 20 anni che ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo a Milano dove era impegnata nel progetto Erasmus. Il servizio è di Alessio Galea.
1: E caccia ai presunti autori della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa universitaria spagnola di 20 anni a Milano dove stava svolgendo uno stage all'interno del programma Erasmus. I fatti risalirebbero alla notte tra il 22 e il 23 maggio scorso all'esterno di una discoteca. Gli aggressori in tutto 4 avrebbero abusato della giovane prima fuori dal locale in un angolo isolato nelle immediate vicinanze di via Corelli, periferia est del capoluogo lombardo, e poi all'interno di un'auto. Soccorsa da un'amica sua connazionale, la studentessa ha raggiunto la clinica Mangiagalli dove i medici hanno accertato gli abusi subiti, poi è stata accompagnata in questura per la denuncia. Oltre alle testimonianze raccolte dalla vittima e dalla sua amica, potrebbero essere determinanti le analisi delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della discoteca e di quelle poste nelle vie adiacenti dove il branco è fuggito dopo aver abusato della studentessa.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: fuori messaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Ju-

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il segretario generale dell'ONU Guterres lancia un appello al rispetto della tregua in Iran, ma anche in Libano e a Gaza, dicendosi profondamente allarmato dalla nuova escalation. E mentre regge il cessate il fuoco auspicato da Trump, tra Israele e Iran, Tel Aviv rilancia i suoi attacchi sul sud del Libano. I morti nelle ultime ore sarebbero almeno 13, 9 di essi nella città costiera di Tiro, oggetto poco prima di un ordine di evacuazione che includeva anche la zona cristiana e i campi profughi. La società Stretto di Messina si dice sorpresa dalle notizie sull'indagine della Procura di Roma per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio legata al progetto del ponte sullo Stretto. L'AD Pietro Ciucci afferma che la società è totalmente estranea ai fatti e garantisce massima collaborazione con gli inquirenti, ribadendo l'impegno a portare avanti l'opera con trasparenza. Nel fascicolo della Procura risultano indagati l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno. Le accuse comprendono varie ipotesi di corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio. È stato arrestato in Egitto Tamer Ramuda, ex marito di Nessie Guerra, la donna italiana condannata anche in appello per adulterio da un tribunale del Cairo e bloccata nel paese arabo con la bimba di 3 anni e mezzo. Sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni dall'uomo, vive in una casa protetta con la piccola. Ramuda è stato condannato in via definitiva in Italia per reati quali atti persecutori e lesione personale, furto e truffa, mentre in Egitto ha ricevuto diverse denunce penali non solo per minacce e tentata aggressione, ma anche per diffamazione e molestie sessuali. Serie A, è sbarcato a Bologna Domenico Tedesco, erede di Vincenzo Italiano sulla panchina dei rossoblù. L'ex tecnico del Fenerbahce e della nazionale belga ha firmato un contratto fino al 2028. Giovedì la presentazione ufficiale al Dallara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.

che sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennet i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio!
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio!
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
7: Totac.
8: Scegli ulaula.it, perché pagare di più?
9: Per la tua pubblicità su questa emittente
10: 800 940 974.
9: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I deodoranti Borotalco sono a 2,49 euro ciascuno. Il bagno doccia Borotalco da 500 ml sono a 2,99 euro. I nuovi bagno doccia a bracci da 200 ml sono a 3,69 euro. E con due prodotti Borotalco, di cui un deo, in regalo un mini bagno a braccio da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: CNR, giornale radio.
2: Giornata prevalentemente anticiclonica, ma con pressione un pochino meno salda al nord, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci o temporali potranno interessare l'arco alpino e prealpino centro-occidentale, estendendosi localmente fin verso le alte pianure di Lombardia e Triveneto, soleggiato altrove. In serata e nella notte tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezion fatta per residui fenomeni temporaleschi al nord-est, specie sul Triveneto orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon Pistacchio,

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Volevo nascere senza pensieri, senza le crisi di panico quando penso troppo. Volevo correre più forte degli altri come per dimostrarmi che potrei farlo il doppio. Volevo dirti che ti aspetto qua, volevo dirtelo ma non ti ho avvisata. E me ne resto da solo con il mio orgoglio che uccide quello che vuoi.

e non ti dico cosa provo, no. Sono i miei testi che lo provano. Nella mia penna, perché prendi una birra e siediti, che ti racconto di me, di come quando davanti un problema scappo. Non è che non sia uomo, ma a volte vorrei essere un altro. Quante notti in bianco che ho fatto per la mia musica. Dormivo sopra il banco sognando una vita unica, di quelle che ti svegli e realizzi che non sei solo, che ciò che gridi troppe persone lo fanno in coro. Dite pure a quegli stronzi che non mi accontento, che ho ambizioni troppo grandi per restare fermo.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
0: CNR, giornale radio.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano ancora il tennis. Si è conclusa oggi la seconda giornata di accertamenti medici per Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ha svolto esami accurati a livello cardiaco e metabolico al San Raffaele di Milano per approfondire le cause del malore subito a Roland Garros. L'alto atesino non tornerà in campo prima di Wimbledon, in programma dal 29 giugno al 12 luglio. Voltiamo pagina, calcio. Manca sempre meno all'inizio dei mondiali americani. Giovedì alle 21 italiane, Messico-Sudafrica inaugurerà la rassegna iridata priva ancora una volta degli azzurri. Tra le big, l'Inghilterra, che non trionfa da più di 60 anni. Per noi Gianni De Gaetano.
3: Non c'è mondiale senza azzurro, invece sì, purtroppo, è da 3 edizioni. Difficile, anzi impossibile per il momento dimenticare ancor di più oggi, a 48 ore dalla gara inaugurale Messico-Sudafrica, che si disputerà nello storico Azteca Stadio nel 1970 d'Italia-Germania 4-3, la partita del secolo che si legge tutta ad un fiato. Una rassegna ridata, quella 2026, che si snoderà anche in Canada e USA, paese che il 19 luglio leggerà nel New Jersey il nazionale campione. Della lunga corsa verso l'iride si scrive tra le big l'Inghilterra, che la coppa più bella non se la sbaciucchia dal 1960, un po' troppo per chi si fregia di aver inventato il calcio. La banda Tuchel, che ha ritrovato anche i giocatori di Arsenal e Crystal Palace, reduci delle finali europee, domani alle 22 italiane sosterrà ad Orlando in Florida un test contro il Costa Rica utile, insieme al collaudo di giovedì a porte chiuse contro il Miami United, per le ultime indicazioni in vista del debutto del 17 giugno contro la Croazia. E sabato prossimo i Leoni si chiuderanno nel ritiro blindato di Kansas City.
2: Intanto la nazionale femminile sfida la Svezia nelle qualificazioni mondiali. Per evitare i playoff, le azzurre dovranno vincere e sperare nel successo della Serbia contro la Danimarca. Calcio d'inizio a Göteborg, ore 19. In ambito Serie A è sbarcato a Bologna Domenico Tedesco, erede di Vincenzo Italiano sulla panchina rossoblu. L'ex tecnico del Fenerbahce e della nazionale belga ha firmato un contratto fino al 2028. Giovedì la presentazione al Dallara. In chiusura il volley, domani l'esordio della nazionale maschile nella Nations League. Gli azzurri campioni del mondo di Fefe e Giorgi affronteranno la Francia guidata da Andrea Gianni, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi. La nazionale femminile tornerà in campo il 17 giugno contro la Repubblica Ceca. È tutto dallo sport.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennet i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: CNR, giornale radio.
5: Il segretario generale dell'ONU Guterres chiede il rispetto della tregua in Iran, Libano e Gaza, dicendosi profondamente allarmato. Intanto il cessate il fuoco tra Israele e Iran regge, l'esercito israeliano però intensifica i raid sul sud del Libano, almeno 13 morti. Ed è scontro diplomatico tra Italia e Israele. Roma giudica inaccettabili gli insulti del ministro Ben-Gvir dopo l'indagine della Procura di Roma sul caso Flotilla. Gvir ha definito lo stivale, cioè l'Italia, ormai il paese delle ciabatte. L'indagine sul ponte sullo stretto, la società Stretto di Messina si dice sorpresa e al contempo pronta alla massima collaborazione con i magistrati. L'indagine romana coinvolge 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, e riguarda ipotesi di corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Arrestato in Egitto con l'accusa di minaccia e aggressione, Tamer Hamouda, l'ex marito di Nessy Guerra, l'italiana condannata per adulterio e bloccata nel paese con la figlia di 3 anni e mezzo. Calcio, è sbarcato a Bologna Domenico Tedesco, giovedì la presentazione al Dallara. Tedesco, ex tecnico del Fenerbahce e della nazionale belga, è l'erede di Vincenzo Italiano sulla panchina dei rossoblù. È tutto da Nicola De Muro.
6: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Radio Jukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro divani per sempre.
3: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
5: Totac. Noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
7: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
8: Jukebox. Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: CNR, giornale radio.
3: Buonasera da Nicola Compagnone. La società Stretto di Messina si dice sorpresa dalle notizie sull'indagine della Procura di Roma per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio legata al progetto del ponte sullo Stretto. L'AD Pietro Ciucci afferma che la società è totalmente estranea ai fatti e garantisce massima collaborazione con gli inquirenti nel fascicolo indagati, anche l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno. Le accuse comprendono varie ipotesi di corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio.
0: L'economia.
3: Le voci di un possibile accordo imminente in Medio Oriente rinfrancano i mercati in tutti i continenti. Piazza Affari guida i guadagni in Europa, sostenuta dalle banche e in particolare le protagoniste delle ultime operazioni di consolidamento e acquisizione. Milano chiude poco sopra la parità, in discesa lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 75. In calo anche le quotazioni internazionali di petrolio sotto i 90 dollari al barile. Dicevamo del risico bancario, è un'operazione mercato, vince chi paga di più, ha detto la D di Intesa San Paolo Carlo Messina in conferenza stampa rispondendo a una domanda sul possibile cavaliere bianco che potrebbe entrare in campo a difesa di MPS. Sulla banca senese Intesa ha formalizzato un'offerta pubblica di acquisto e scambio da oltre 30 miliardi di euro, 24 ore dopo un altro tentativo di controllo di MPS, quello avanzato nel fine settimana da BPM. Il contratto dei ministeriali raggiunto l'accordo tra l'ARAN, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e i sindacati, prevede a decorrere dal 1 gennaio 2027 aumenti per 162 euro lordi per 13 mensilità che possono salire fino a 221 euro per le elevate professionalità. Coinvolge circa 200.000 dipendenti di dicasteri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Solo l'USB non ha sottoscritto l'intesa. Le sanzioni hanno isolato l'economia russa, afferma la presidente della Commissione europea von der Leyen annunciando nel 21esimo pacchetto. Tra le misure, un tetto al prezzo di acquisto sul petrolio, lo stop all'importazione di alcuni metalli o componenti per auto e alle esportazioni di dispositivi utilizzabili per droni. Nel mirino anche fino a 90 banche, scrive la Reuters. L'Italia regina delle zone a traffico limitato, su circa 500 istituiti in Europa, ben 446 lo sono in Italia, quasi il 90%, lo sottolinea l'Osservatorio Mobilità della Lewis Business School, che riconosce benefici a iniziare dalla riduzione dell'inquinamento atmosferico, ma anche criticità dall'aumento dell'inquinamento fuori dalle ZTL alle diseguaglianze tra cittadini a danno di chi ha auto più vecchie, evidenziate inoltre la mancanza di criteri comuni tra i vari municipi e una segnaletica poco coerente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40 oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info. Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Su ulaula.it scopri quanto puoi risparmiare.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 2 3 1.

0: Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
1: Poche cose sono per sempre.
0: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
3: CNR, giornale radio.
4: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezion fatta per residui fenomeni temporaleschi al nord-est, specie sul Triveneto orientale. Nella mattinata di domani poi avremo un ampio soleggiamento al centro-sud, sebbene con presenza di nubi sparse sulle regioni centrali. Temporali invece al nord, specie su Lombardia e Triveneto, soprattutto sui rilievi. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, avremo ancora diversi fenomeni temporaleschi al nord, specie al nord-est, con locale estensione dei fenomeni fin verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Le maxi confezioni risparmio di ricariche Gillette sono tutte in offerta. 8 lame Pro Glide, 9 Fusion, 12 Mac 3 e 7 Labs sono a 23,99 euro ciascuna. Si adattano ai contorni del viso per una rasatura profonda senza compromessi. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2 9 7 3

0: 14 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con Modi carata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 3 5 6

0: Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Puoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro, divani per sempre!
3: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
5: Totac. Per la tua pubblicità su questa emittente,
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. La linea Depil Soap di strisce depilatorie viso e corpo, pelli delicate a 3,49€. E con due prodotti Depil Soap, in omaggio una maschera viso superfood idratante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno.

0: On the drums.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé.
2: Te cógeme, pero te coge.
3: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7422.
2: Barranquilla me da yo.
4: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
3: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8428.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Are you in the dark?

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio!
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio!
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
7: Totac. Per la tua pubblicità su questa emittente
8: 800 940 974.
7: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 5

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 0 2 3

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 2 1.

Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 840.

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 4 3 9.

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4

0: Stai ascoltando Radio Jukebox. Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8, 4, 5, 3.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 7 3 0.

0: Alexa.
1: 4, 3, 2, 1. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:01. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 9.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:30.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. No matter what, no matter what.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2, in punto.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 8 0